0: Lucia d'amore avvampa.
1: E favelli
2: ho detto
0: mudite. Ella sengia cola del parco nezzolingo vial, dove la madre giace sepolta. Impetuoso toro, ecco su lei s'avventa, quando per l'aria rimombar si sente un colpo, e al suo repente

0: Lucia forse l'amo.
1: Puntua e ride.
2: Ogni alba.
1: E dove?
2: In quel viale.
1: Io fremo. E tu scopristi il seduttor.
2: Sospetto io no soltanto.

La lunga assenza del tuo nemico, i fogli da noi rapiti e la bugiarda nuova, egli s'accese d'altra

Stanza, il simulato foglio porgimi ed esci sulla via che tragge alla città regina di Scozia. E qui, fra applausi, liete grida, conduci Arturo.

credei al tuo sospetto che il fratel chiudesse tutte le strade, onde sul franco suolo all'uom che amar giurasti non giungesser tue nuove. Io stesso un foglio da te vergato per sicura mano

0: altri ti spenga, poi di desvenarti le sale.
1: Che a poter non cede, giurai strapparti il cuore.